0: Angelina. Angelina. Angelina. Angelina. Angelina. Jump the vena to me, Angelina.
1: I want your story with the chicken cacciatore.
0: Angelina. Angelina. Angelina. Angelina. Angelina.